Italia, i canivali meistero volia. Chiassa ne toccano, me toccanis, alefticosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, e toccano me toccanis, ero napo.